Siawa e. Fakaru mai. Marunga itia rire kotahiro ira katsi iwa. Tiriu irirangi o te a Siawa toa.

0: Che caravana, effetti si arriva a con
1: te che puoi fare. Ah, che
0: te che ara. E mu tu hai te avo.
1: Me
0: le cu.
1: Kapai, kamau te wai.
2: I rongo ko to?
1: Kare ko te rongo ne.
3: Anei te tahi wai o tā au hanga ana ki a whaepānya.